0: siamo tornati nel 1978. Cosa accadde in quell'anno? Beh, varie cose, tra cui il 2 aprile del 78 la CBS mandò in onda per la prima volta il primo episodio di Dallas, serie infinita. Aiuto, quanti ricordi però che abbiamo con Dallas, eh? E anche con la musica di Barry White, Just the Way You Are, nella domenica di Dimensione Suono Soft. Ora Branco.
1: È domenica 24 di maggio 2026. Branco le stelle vi augurano buon ascolto, una felice domenica, Ariete. Ma per voi questa luna è appunto la salute, l'igiene, l'alimentazione, perché Vergine governa il nostro stomaco, e soprattutto lavoro, affari. Queste le voci importanti che esprime questa luna insieme a Mercurio, che per voi è nel momento più creativo nel segno dei gemelli. Toro, fortuna, questo esprime il primo quarto di luna nella cara Vergine, segno che per voi significa amore, soprattutto figli, oppure una nascente impresa professionale e finanziaria. Gemelli, sapete la simpatia che io nutro per voi, figli di Mercurio, e anche il modo aperto e diretto che io assumo quando vi parlo delle vostre stelle, seguendo sempre attentamente tutti gli influssi. Oggi, in parte anche domani, voglio suggerirvi prudenza. Luna al primo quarto può essere una soluzione per la famiglia, per le questioni dei figli. Per quanto riguarda l'amore, abbandonatevi pure a Marte, faccia di voi ciò che vuole. Cancro, oggi sono lieto di annunciare una quasi totale riuscita nel campo degli affari, anche domestici. Splendida questa luna insieme a Mercurio per mettersi in piazza dell'amore. Leone, quanti soldi vi stanno ad arrivare, esclama questa luna in Vergine, che rappresenta il vostro patrimonio personale. Quanto amore sta per arrivare, non subito, eh? Vergine, alba d'amore, luna è un cocktail questo d'amore. Non parlerei oggi di soldi, del lavoro, proprio per non rovinare questa atmosfera romantico-passionale. Bilancia, simbolico per voi questo primo quarto in Vergine, segno che vi precede e che potrebbe anche annunciare la conclusione di una stagione professionale, cioè si avvicina alla conclusione, qualche contratto magari di lavoro, di affari, sta arrivando alla normale, naturale conclusione. Scorpione, Marte, simbolo dell'amore maschile, non sta tanto bene in questo periodo nei nostri confronti. Però Nettuno trasforma anche un sogno proibito in realtà. Venere in Cancro, profumo di donna per l'uomo Scorpione. Sagittario, sotto la luna in Vergine, evitate compiti che chiedono razionalità, imponetevi disciplina anche con il cibo. Mercurio non sarà a lungo in opposizione. Capricorno, questo giorno illuminato dalla luna primo quarto, che si forma in un punto interessante del vostro oroscopo, quello che riguarda grandi viaggi, grandi distanze, estero, con una particolare attenzione però per i vostri beni personali. Acquario, sapete essere, quando volete, accomodanti, trovare un compromesso, e beh, è la vostra specialità. Luna intanto è tranquilla, fa ritornare un bellissimo sogno d'amore. E per questa domenica, finalmente, previsioni per i pesci. Non c'è bisogno alcuno di combattere in amore, perché questo amore, pesci, vi cade tra le braccia spontaneamente, semplicemente perché non vive più senza di voi. Felice proseguimento nell'ascolto. Noi ci sentiamo naturalmente anche domani. Grazie per l'ascolto, pensiero delle stelle di questa domenica. 80% delle azioni buone e cattive la gente le fa per pagare il mutuo della casa. Allora, il mondo sarebbe migliore se tutti vivessero in affitto.

0: canzone che ci accompagna da una vita, continua a farlo. Che piacere aver ritrovato Culture Club and Boy George ai tempi di Color by Numb, dove c'era anche Karma Chameleon, Subdimensione Suono Soft. E tra poco le ultime notizie, veloci. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A. Il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro.

0: 3Call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it, iniziativa della Regione Lazio finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro, il talento prende forma sul palco.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'Arte nel Cuore, prima Accademia e Scuola di Formazione Artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: La spesa?
11: Fatta.
10: La lezione di Pilates?
11: Fatta.
10: La visita al museo?
11: Fatta.
10: Lo screening per il tumore del colon retto?
11: Fatto.
12: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: E il rinnovo della patente?
13: Oh no!
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
15: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
17: e usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.
18: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
19: Te devo dire una cosa.
20: Dilla.
19: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
20: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
19: E quindi?
20: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
21: Sempre informati adesso con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla redazione giornalistica.
22: Buongiorno da Salvatore Lordi. Elezioni amministrative nel Lazio oggi e domani al voto in 37 comuni, 9 dovrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Sono quelli sopra i 15.000 abitanti: Anguillara, Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Civita Castellana. Le urne saranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. La strage di Capaci, tante le commemorazioni in tutta Italia in ricordo del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. I magistrati romani ieri hanno organizzato alcune iniziative davanti alla Cassazione per poi osservare un minuto di silenzio. Il Campidoglio accelera sullo stadio Flaminio, parte l'iter per arrivare all'approvazione del progetto da 438 milioni presentato dal presidente Lotito. La conferenza dei servizi è prevista per giovedì 28 maggio. Il recupero dello stadio è una priorità per l'amministrazione, ha detto il sindaco Gualtieri. Editoria indipendente a Roma, la sesta edizione di Villa Lais Legge, la storica villa romana, ospita la rassegna dal 28 al 31 maggio a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, l'Inter chiude la stagione con un 3-3 a Bologna, la Lazio batte il Pisa 2-1, stasera Verdetti Champions e salvezza, alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juve e Verona Roma. Ed è tutto, l'informazione

0: trasmissione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

stai in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di Napoli a girare, ad ammirare tutte le bellezze che ci sono. E dagli anni 90 Pino Daniele resta con me su Dimensione Suono Soft. Tra un po' l'appuntamento con i viaggi. Roma, una città dal respiro internazionale, dove ogni angolo ha una storia e ogni casa un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.P.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica più tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
11: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
12: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievita

0: Le rifacciamo?
1: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app. Dalle

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi.

0: risveglio lento lento per molti, per altri magari la corsa al mare per approfittare di questa giornata stupenda di domenica 24 maggio 2026. Joe Cocker, i nostri classici You Are So Beautiful. E a proposito di bellezze, andiamo in qualche parte del mondo adesso con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Viaggiatori, noi possediamo una bellezza nel nostro paese incredibile. È una cittadina molto molto bella, secondo me è Gaeta, ha una storia ricca di oltre 2000 anni. È stata fondata dagli antichi greci, pensate, e successivamente occupata dai romani, dai longobardi, dai bizantini e di tantissime altre potenze, quindi un mix di razze e culture. Ogni volta che arrivo a Gaeta mi fiondo subito a tavola. La cucina di Gaeta è rinomata per le specialità come le olive gaetane, la tiella, che è una sorta di torta di riso, patate e cozze, un po' alla barese, oppure la pizza bianca. Dopo pranzo, cosa c'è di meglio di una visita al fresco? Quindi vi consiglio un antico mausoleo all'ombra e risale al primo secolo avanti Cristo. Viene attribuito addirittura a Lucio Munazio Planco, un generale romano che combatté al fianco del mitico Giulio Cesare. Il castello angioino aragonese è l'attrazione più iconica di Gaeta, perché risale al periodo angioino aragonese e offre una vista spettacolare sul paesaggio della città e il mare bellissimo, azzurro, blu cobalto circostante. Tempo fa un vecchio pescatore mi raccontò una leggenda locale che parla di una sfida tra i costruttori dei campanili delle chiese di Gaeta per vedere chi potesse costruire la torre più alta. Questa era la sfida. La sfida poi è finita quando uno dei costruttori, per vincere, è stato un furbastro, ha tagliato l'asse su cui era appoggiato il campanile dell'avversario. Scorretto, l'ha fatto crollare in un baleno. Vabbè, altra bellezza locale, la montagna spaccata, una formazione rocciosa che si dice sia stata divisa in due miracolosamente quando Gesù morì in croce. Vi voglio dire la verità però, tutto questo è bello, bello, bellissimo, ma io perdo la testa per il mare. Qui è uno spettacolo, grazie alla sua posizione sulla costa tirrenica. Qui si trovano splendide spiagge, panorami mozzafiato, e anche io quando giro con la mia barchetta sto da Dio. Per me un posto illuminato sia dal sole che dalla pace, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: la vita.
1: Più vivo che mai, diciamolo pure nei nostri cuori, Mango, amore per te, grandi ricordi su Dimensione Suono Soft, tra poco l'appuntamento con le ultime notizie, poi il cambio. In un mondo che cambia, la salute resta la priorità. Nella Clinic Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinic Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com. Il calore dell'artigianato italiano.

0: DPL Hybrid e Trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato. Analisi costi del parco auto.

0: International è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi?
5: Iazzoni!
4: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: Ora sempre Informaticon e Dimensione Fonosoft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continuano le indagini della polizia dopo l'esplosione avvenuta due notti fa in un condominio in via Manzini alla Romanina, che ha distrutto l'ingresso dello stabile. Non ci sono feriti, fra le ipotesi anche quella di un attentato che aveva come obiettivo uno dei residenti del palazzo. Controlli alla circolazione stradale, operazione antidroga dei carabinieri nel sud della provincia di Frosinone. Il bilancio di queste ultime ore parla di due arresti, 72 grammi di stupefacente sequestrati, denunce e segnalazioni. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 di settembre. Scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Sanità attivo all'ospedale San Camillo di Roma, un ambulatorio psicologico per pazienti di neurochirurgia. L'ambulatorio si occupa di seguire il paziente dal punto di vista psicologico e cognitivo prima e dopo interventi di neurochirurgia, descrivono dall'ospedale. Calcio, l'Inter chiude la stagione con un 3-3 a Bologna, la Lazio batte il Pisa 2-1, questa sera verdetti Champions e salvezza. Alle 20.45 c'è Cremonese e Como, poi Lecce Genova, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Come sempre ringraziamo Salvatore Lordi, la nostra redazione, per le ultime notizie. Arriva anche il momento del cambio in questa domenica mattina splendida e c'è Maria Chiara Belardo pronta per accompagnarti nelle prossime ore. Ma anche l'aforisma d'amore dietro l'angolo e le grandi voci del cinema. Baci.
8: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
9: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma ciascuna una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

Ma come si modifica immediatamente l'umore quando ti svegli, spalanchi la finestra ed entra il sole splendido, splendente come quello di questa domenica 24 maggio 2026? Ma buongiorno e benvenuto da Maria Chiara Velardo, la tua voce amica pronta ad accompagnarti per le prossime 4 ore su Dimensione Sono Soft. Prima di me sei stato con Silvia Giansanti. Un bacio a te Silvia, una buona domenica a te. Noi siamo pronti a condividere la seconda parte del mattino della Radio del Benessere e la prossima Good Life in arrivo. E per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per

0: 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it, ma ricorda finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente.
5: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
4: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
5: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
8: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
9: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
8: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
9: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
8: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
9: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
14: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Fcentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
15: Da Carpoint a maggio riparte la rotta.

0: Reporte, prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appunto 06 35 45 09 04 Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Dimensione suono soft.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 1977, amarsi un po', Lucio Battisti su Dimissione Sono Soft. È quanto importante anche amare se stessi, imparare a volersi bene è il primo passo anche per avviare relazioni sane, ma non è poi così semplice. Ecco, volersi bene forse rientra nell'ambito di quelle cose che nella vita non si smettono da mai di imparare. D'altronde anche aprire le spalle, no? Camminare con schiena aperta, mento rivolto verso l'alto, non è solo un qualcosa di imposto dalle rigide etichette reali o dalle regole stringenti dell'alta moda, ma è anche il primo passo per essere più sicuri di noi e consapevoli. E ne parliamo proprio oggi in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft, perché oggi è una giornata dedicata all'autostima femminile, anche se vogliamo allargare il discorso al piano generale, perché ogni 24 maggio si celebra il Tiara Day, una ricorrenza con topic psicologico, nata sì con ironia ma anche molta saggezza, per ricordarci che l'autostima non dipende da alcun titolo nobiliare, ma è un accessorio che, proprio come una bella corona, dovremmo indossare ogni mattina. E la data non è stata scelta a caso, perché oggi sarebbe stato il compleanno della regina Vittoria, madre di Elisabetta II, che ha trasformato la tiara da simbolo di potere a oggetto trend di moda. E sai qual è la differenza tra una corona e una tiara? Beh, mentre la corona è chiusa, pesante e rappresenta un ufficio pubblico, la tiara è aperta a mo' di cerchietto, leggera, e secondo il rigido Galateo Reale era l'unico gioiello che una donna poteva indossare dopo il matrimonio, dopo i 18 anni, come segno del suo ingresso nell'età consapevole. Ancora una curiosità, perché alcuni ricercatori sostengono che indossare una tiara, anche bijou o giocattolo, induca istintivamente a raddrizzare la schiena, sollevando il mento e migliorando la postura. Quindi cambia la nostra posizione fisica, il modo in cui ci sentiamo e di conseguenza il modo in cui il mondo ci percepisce. Il Tiara Day quindi ci invita a un lusso squisitamente immateriale, cioè il diritto di sentirci straordinari nella nostra ordinarietà, andando a fare la spesa davanti a un foglio Excel, che paura, o anche portando fuori il cane, perché non è mai troppo tardi per indossare una corona. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: gran bel pezzo da collezione, Ricordati di me con Antonello Venditti. Tra pochissimo andiamo in redazione per il nostro primo appuntamento con le news di oggi su Dimensione Sono Soft. E i progetti non aspettano, e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Conca d'Oro, Montesacro metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro, oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma

0: Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: Da Leonori è

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce. Con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, peso 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
6: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Elezioni amministrative nel Lazio oggi e domani al voto in 37 comuni. 9 potrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno, sono quelli sopra i 15.000 abitanti: Anguillara, Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Civita Castellana. Le urne saranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. La strage di Capaci, tante le commemorazioni in tutta Italia in ricordo del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. Magistrati romani ieri hanno organizzato alcune iniziative davanti alla Cassazione per poi osservare un minuto di silenzio. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 di settembre. Scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Il Campidoglio accelera sullo stadio Flaminio, parte l'iter per arrivare all'approvazione del progetto da 438 milioni di euro presentato dal presidente Lotito. La conferenza dei servizi è prevista per giovedì 28 maggio. Sanità, attivo all'ospedale San Camillo di Roma, un ambulatorio psicologico per pazienti di neurochirurgia. L'ambulatorio si occupa di seguire il paziente dal punto di vista psicologico e cognitivo prima e dopo gli interventi di neurochirurgia, descrivono dall'ospedale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
9: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

0: a quando? All night. Rock With You, Michael Jackson, dal 1979 su Dimensione Suono Soft, uno dei suoi pezzi più amati, estratto dal suo quinto album, che ha una curiosità, una particolarità, perché per la prima volta con questo pezzo Michael Jackson inizia anche a fare un po' di allusioni, perché sì, il Rock With You che intende fare all night è proprio quel rock lì a cui stai pensando tu. E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla. A loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. E tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Ogni giorno, al Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
12: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento.

0: Seta 23 del Gra.
1: Gruppo autoequip.it. L'usato che fa la differenza.
2: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
5: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
6: Supermercati.
7: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Ma che meraviglia, dal 1988 abbiamo anche riascoltato Gino Paoli con la sua Una lunga storia d'amore. 11:37 minuti su Dimensione Suono Soft. È il momento di accogliere Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Non vi siete persi una partita degli internazionali d'Italia vinti dal mitico Sinner? E vi piacerebbe magari andare a Bologna per la Coppa Davis o a Torino per le ATP Finals? Beh, c'è una guida che fa proprio per voi. Si chiama l'Italia del tennis, è campioni non solo, ecco lo sport del futuro ed è una guida di Repubblica. Quindi oggi è con noi il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa. Caro direttore, bentornato a Segreti in tavola.
3: Ciao, bentrovati, ciao.
2: Allora,
3: ciao.
2: Una guida dedicata agli appassionati di tennis, ma anche, insomma, chi viaggia alla scoperta del tennis. Raccontaci, sì, come nasce questa idea.
3: Ma guarda, nasce dal fatto che il tennis sta diventando uno sport nazionale e il successo, 400.000 spettatori dell'internazionale lo dimostrano. Allora, questi tre appuntamenti internazionali, ATP di Torino e Coppa Davis di Bologna, sono stati raccontati con una, come dire, una esondazione, posso dire, di personaggi del tennis che si raccontano, che parlano, che cercano di dialogare con i nostri lettori. È una cosa impressionante. La guida sta avendo un successo, non dico simile al trionfale successo di Sinner, ci mancherebbe, però ha colto il momento giusto per poter essere, come dire, comprata, veicolata ed amata, perché è un vademecum a come, dove praticare il tennis, come, diciamo, diffonderlo e come appassionarsi sempre più.
2: Certo, e poi anche come e dove andare a mangiare se si vanno a seguire,
3: esatto,
2: gli eventi del tennis.
3: Per recuperare gli spartiti.
2: Assolutamente, il tennis aiuta molto, diciamo la verità.
3: Sì.
2: Poi ci sono davvero dei racconti anche dei protagonisti, come dicevi tu, insomma, il Panatta, insomma, tutti i più grandi
3: tennisti che hanno calpestato la terra rossa, ma anche Wimbledon, sono stati, come dire, gentili ad offrirci le loro testimonianze, raccontarci anche un sacco di inediti, quindi ci sono proprio tutti.
2: Fantastico. Allora, se amate il tennis e non solo, perché ormai anche chi non lo amava adesso lo ama, perché è davvero divertente da vedere, dà grandi soddisfazioni.
3: Simbolo dell'Italia, è diventato dell'Italia vincente.
2: Esatto, l'Italia del tennis, dire la guida di Repubblica, l'Italia del tennis fa per voi. Direttore, continuiamo a viaggiare nei prossimi giorni perché sono uscite tante guide. Grazie ancora.
3: Grazie.
2: E buona giornata. Giornata, ciao.
3: Grazie tanto. Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola naturalmente torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto più tardi. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E se sei amante dei giochi vintage o quelli con atmosfere arcade, allora non puoi perdere oggi a Roma al Circo Massimo il lancio della nuova serie Netflix del fumettista Zero Calcare, che trasforma questa meravigliosa e storica location in una gigantesca sala giochi anni 80. Intanto su Dimensione Sono Soft stanno per tornare le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
6: Per ragazzi con e senza disabilità.
7: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
8: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
9: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
14: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
15: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
16: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14. StosaRomaTuscolana.it.
17: Te devo dire una cosa.
18: Dilla.
17: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
18: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
17: E quindi?
18: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
19: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
22: Domenica da Francesca Proietti. Sono 37 i comuni del Lazio chiamati al voto per le elezioni amministrative di oggi e domani. In totale sono 9 i centri con una popolazione superiore a 15.000 abitanti che potrebbero dover ricorrere al turno di ballottaggio previsto il 7 e l'8 giugno. In tutti gli altri comuni vincerà il candidato che prende più voti al primo turno, ma in caso di parità assoluta tra due candidati si andrà anche qui al ballottaggio. Non è presente alcun capoluogo di provincia nel Lazio. La cronaca: hanno cercato di truffare una coppia di anziani fingendosi carabinieri e chiedendo loro al telefono di presentarsi al comando. Quando l'uomo di 84 e la donna di 79 anni sono arrivate alla stazione di Fiano Romano, il comandante della stazione ha immediatamente compreso ciò che stava accadendo, avvisando i colleghi di Lignano Flaminio. Il comandante e i suoi uomini sono corsi verso l'abitazione, dove hanno trovato due ragazzi di 23 e 22 anni, entrambi originari della Campania, pronti a entrare in casa dei coniugi. Sono stati arrestati. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male e dalla guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Sono queste le parole di Papa Leone XIV, che ha concluso la sua omelia della messa per la domenica di Pentecoste nella Basilica di San Pietro. Giovedì 28 maggio parte ufficialmente la conferenza dei servizi preliminare sul progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio. Sul tavolo c'è un dossier da oltre 500 pagine, depositato dal presidente e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, in Campidoglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: romantica Raff su Dimissione Suono Soft. Intanto lo aspettiamo a Roma il prossimo 17 ottobre al Palazzo dello Sport, mezzogiorno e 18 minuti. Ciao da Maria Chiara, sei il benvenuto sulla Radio del Benessere. Inizia adesso la seconda metà del nostro appuntamento di oggi. E per realizzare qualsiasi progetto, Race, finanziami la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. E inoltre a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it. Ma ricorda, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
3: Top Supermercati.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
9: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
8: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
9: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
8: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
9: Open Weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
10: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
11: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
11: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco,
13: piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta S Deco, costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia metro A Aurelio Centro, oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia Fcentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte

0: Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Dimensione Suono Soft.

Nelly Furtado su Dimissione Sono Soft. E se sei amante delle atmosfere del sollevante, allora sappi che oggi nella capitale arriva un vento direttamente dall'estremo oriente, perché se ami il Giappone, beh, hai l'imbarazzo della scelta. Partiamo dall'ippodromo di Capannelle, dove trovi i Japan Days, con gastronomia, musica, arti marziali, attività pensate per tutta la famiglia. Oppure potresti fare tappa a Testaccio, dove torna Via Japan, lo street food protagonista alla città dell'altra economia. Voliamo nel 1994 adesso sulla radio del benessere con Renato Zero. Questa è Nei giardini che nessuno sa.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Non chiedi

0: insomma vero cuore e pulsante della musica internazionale e ovviamente anche di quella nazionale, lo sa bene Eros Ramazzotti, che sarà qui nella capitale il prossimo 16 giugno per un live imperdibile allo Stadio Olimpico. Un angelo disteso al sole su Dimissione Sono Soft per dare la linea alla redazione tra pochissimo. E i progetti non aspettano, e nemmeno i tuoi desideri. Confiditalia, dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro Montesacro Metro B e in viale di Valle Aurelia Metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, IEBCC in agenzia o su Fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo0100.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: redazione.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12, secondo quanto riporta il Viminale, dato con 6.063 sezioni su 6.278, è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto al dato precedente registrato a livello nazionale del 15,74%. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina, si chiuderanno alle 23, riaprendo domani dalle 7 alle 15. 894 i comuni al voto. La cronaca: i carabinieri della compagnia Trastevere hanno condotto nel fine settimana un massiccio servizio di controllo con un'attenzione particolare ai fenomeni legati alla mala movida nel quartiere romano. 5 persone sono state arrestate, 2 denunciate e 4 segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L'epicentro dei controlli ha visto come snodo cruciale l'area di Ponte Sisto, storico punto di aggregazione giovanile. Continuano le indagini della polizia dopo l'esplosione avvenuta 2 notti fa in un condominio in via Manzini alla Romanina, che ha distrutto l'ingresso di uno stabile. Non ci sono stati feriti. Tra le ipotesi anche quella di un attentato che aveva come obiettivo uno dei residenti del palazzo. Piano anticaldo 2026 nel Lazio, l'ordinanza della regione fino al 15 settembre, scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, specificamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

0: Ce la siamo goduta tutta questa degli 883, io ci sarò su Dimensione Sono Soft. È arrivata anche la nostra ultima ora della domenica, Maria Chiara con te fino alle 2 del pomeriggio, e tra poco ci concediamo ancora una coccola con la prossima Good Life in arrivo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: www.ferrioferri.it. Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
2: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
1: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
2: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
1: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
2: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
3: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Sogni una cantina vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo. Cura. Esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bello armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e

mangiato, sì, mamma mia, il pranzo della domenica, però sono anche diciamo iconici dei cibi tutti italiani, parliamoci chiaro, pane e olio, il pane italiano, l'olio italiano. E a Spoleto è stata premiata la bruschetta più lunga del mondo, 60 kg di peso, 195 metri di lunghezza, buona, buona da morire, e poi con il pane e l'olio italiano. Good.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Prima delle news voglio ricordarti questo: in un mondo che cambia la tua salute resta senz'altro la priorità, e allora nella clinica Ars Medica medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e tanto tanto sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita subito clinicaarsmedica.it. direttore sanitario dottor Atos Gentile.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi? Iazzoni!
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Sentiamo le news, sempre informate con Dimensione Sound Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
5: Pomeriggio da Francesca Proietti. Carabinieri del nucleo operativo di Colleferro e della stazione di Gavignano hanno denunciato un 54enne del posto per furto di energia elettrica. La donna, titolare di un ristorante di Colleferro, si allacciava alla rete pubblica. I controlli approfonditi sull'attività hanno inoltre fatto emergere la presenza di lavoratori in nero, una serie di violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, diverse carenze igienico-sanitarie e la mancata tracciabilità degli alimenti in relazione alle procedure imposte dai regolamenti comunitari. Per queste ragioni è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'elevazione a carico della titolare di sanzioni amministrative per un totale di oltre 20.000 euro. Denunciato anche un uomo di 40 anni trovato in possesso di cocaina. Partirà la prossima settimana, giovedì 28 maggio, la conferenza dei servizi preliminari per la trasformazione dello stadio disegnato da Pierluigi Nervi secondo il progetto preliminare presentato dalla Lazio. Si tratta del primo vero passaggio tecnico verso il possibile avvio dei cantieri destinati ad aumentare la capienza dell'attuale impianto fino a 50.750 posti a sedere, con un secondo anello posato e realizzato attorno al catino attuale. Una soluzione che cambierà completamente l'estetica dello stadio inaugurato per le Olimpiadi del 1960. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria.

0: un'area straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, si legge in una nota, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole produttive. Infine la musica, Michele Bravi arriva in concerto a Roma, questa sera sarà live al Teatro Olimpico con il suo tour Commedia Musicale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

0: C'è anche Viaggio nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Sognami. Io ti auguro ogni bene e soprattutto buon pomeriggio. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? Te lo dico io, è semplicissimo: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedile S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solamente vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.p.A., il valore che la tua casa merita. Fissa subito la tua valutazione su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni.

0: missioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: Da Leonori è...

0: Opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
0: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.500 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: Ma chi è?
3: Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
8: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
7: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
8: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
7: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
8: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
9: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
5: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Dimensione Suono Soft.

Rai. Tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perché si chiama sabato pomeriggio, ma non so se siete d'accordo, ma nella domenica pomeriggio di Dimensione Sono Soft non è che ci sta bene, ci sta benissimo. Claudio Baglioni, io ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, restiamo insieme fino alle 17, giusto il tempo di augurarti che tu possa fare una bellissima passeggiata in un parco. E sai perché te lo dico? Perché oggi, come al solito, prendiamo come scusa una giornata internazionale importantissima, anzi non è internazionale, è europea, e chiudiamo la nostra settimana immergendoci nel cuore green del nostro continente con la giornata europea dedicata ai parchi, che è una ricorrenza per ricordare la nascita, pensa, del primo parco nazionale europeo. Sai dove è nato? È nato in Svezia. Sai quando è nato? Nel 1909, cioè un'altra vita, altri miliardi di vite, e che oggi coinvolge centinaia di aree protette proprio in Italia e in Europa. La notizia bellissima è che non serve viaggiare per migliaia di chilometri per trovare un paradiso, perché ne parliamo spesso anche su Dimensione Sono Soft, i nostri parchi italiani sono oasi di benessere a chilometri zero, e dentro di loro puoi praticare quello che i ricercatori e spesso anche noi su Soft definiamo bagno nella foresta, forest bathing, una delle medicine naturali più potenti a nostra disposizione. Perché? Perché respirare i profumi del bosco e camminare tra gli alberi riduce lo stress e rigenera i nostri sensi. Sapevi poi che la protezione di queste aree è iniziata proprio quando l'uomo si è reso conto che con l'avanzare delle nostre città, del grigio, dello smog, avrebbe perso il suo legame più antico e vitale. Allora la domenica, se vuoi, diventa proprio l'occasione perfetta per una gita fuori porta, una passeggiata in un parco cittadino, ricordandoci che possiamo davvero essere parte integrante della nostra natura, non solo semplici osservatori, spettatori. Celebrare i parchi significa investire nella nostra salute futura e in quella del pianeta, riscoprendo che il lusso più grande è poter respirare aria pura all'ombra di un albero secolare o in totale armonia con il mondo. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Se hai avuto la fortuna di esserci nel 1984, saprai che è stato uno dei singoli più venduti, più cantati, più ballati. Mike Francis, ma quanto ci manchi. Buon pomeriggio ancora e scelto di ascoltare Dimensione Sound Soft, la tua radio del benessere. I progetti non aspettano nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica, pensa in sole 48 ore. E allora ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Montesacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro. Oppure anche a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IEBCC in agenzia o su fidalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
4: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
7: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
8: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
9: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
9: Sto a rosicar. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
9: E quindi?
10: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
11: Ma poi ti ha regalato l'anello?
12: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
13: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza P 11.
0: Le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione. Buon pomeriggio e buona domenica da Valentina Lorusso. Dovrebbe recarsi presso la stazione di Fiano Romano. Abbiamo fermato dei malviventi, hanno indosso i suoi documenti. Con queste parole, ieri a Rignano Flaminio, una coppia di italiani, un uomo di 84 e una donna di 79, è stata contattata da un falso maresciallo che richiedeva urgentemente di presentarsi presso il comando di Fiano. A quel punto l'uomo è uscito di casa per recarsi all'appuntamento, mentre la moglie al telefono con i malfattori predisponeva l'oro in casa in attesa dell'arrivo dei complici. Due esecutori sono stati rintracciati e arrestati.
14: Guida pericolosa e irregolarità nei locali pubblici, consumo di alcolici in strada sono stati alcuni dei principali controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso del fine settimana. 100 celle eseguita, una vasta operazione pianificata dal Comando Generale per contrastare la guida in stato di ebbrezza e di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi attuati da Arsial puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole produttive. Per la manutenzione ordinaria è stato previsto un primo stanziamento di 500.000 euro. Siamo al calcio, le sfide di oggi: Parma-Sassuolo, poi Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Hellas-Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Torino-Juventus. Alle 22 il Gran Premio del Canada, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli, Hamilton parte quinto, Leclerc ottavo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
15: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Come ti vidi mi innamorai, e tu sorridi perché lo sai.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminato.

0: scritto proprio un testo carino Ed Sheeran, Shape of You, nell'acoustic version nel pomeriggio di Dimensioni Suono Soft. Tra un po' facciamo gli auguri ad un film molto molto molto carino, molto iconico, insomma, che parla di una cosa molto molto interessante. Ma intanto, per realizzare qualsiasi progetto adesso c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria, pensa in un'unica agenzia, e quindi cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. E non è tutto, perché inoltre a derogazioni finanziamento riceverai anche un bellissimo buono vacanza, te ne vai 7 giorni in vacanza e il buono è per 4 persone. Quindi per informazioni chiama subito il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it e ricorda, Finanziami si scrive con la Y finale. Fagli informativi su finanziami.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
11: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
10: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
11: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
10: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
11: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
10: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
12: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
15: Sabato e domenica aperti.
16: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro.
15: è germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
16: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
17: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
16: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
18: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
19: Da Leonardo.

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

C'è Vasco Rossi con una splendida giornata. In questi giorni a Cannes c'è un poster celebrativo per un film che sta compiendo in questo periodo 35 anni, firmato da Ridley Scott, l'amicizia tra due donne molto molto speciali, Thelma e Louise, Susan Sarandon e Gina Davis. L'hai visto? Un vero manifesto femminista del 1992 che si aggiudica un premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale, filmata da Kelly Curry. Se non l'hai visto, vattelo a vedere. La candidatura come migliori attrici della Sarandon e della Davis ha reso poi il film uno, pensa, dei più recenti ad aggiudicarsi due menzioni per donne alla stessa categoria. Meraviglioso. E poi, insomma, lasciamelo dire, da donne, probabilmente ci descrive l'amicizia tra donne come dovrebbe davvero essere. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: che bello finire con lei, con Giorgia, con Girasole, la sua energia positiva, questo bellissimo pomeriggio passato con te, con me, Fabiana Sera. Torno chiaramente domani, sempre puntualmente alle 13, per vivere 4 ore nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Prima di andare via voglio ricordarti questo: in un mondo che cambia, la tua salute resta la priorità assoluta. Nella clinica Ars Biomedica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e tanto tanto sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Biomedica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Quindi visita subito clinicaarsbiomedica.it. Direttore sanitario dottor Atus Gentile.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
6: Per ragazzi con e senza disabilità.
7: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
8: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
9: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
15: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
14: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
15: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
19: e usata da 0100.
18: Assistenza e ricambi da 0100.
19: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
18: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
19: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
18: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
19: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
18: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
19: Gruppo 0100.it.
20: Te devo dire una cosa.
21: Dilla.
20: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
21: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
20: E quindi?
22: Iazzoni!
21: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni. Via Piano Nuova 1160.
0: Sempre fermati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
23: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oltre 1.000 persone sono scese in piazza ieri pomeriggio per chiedere soluzioni abitative dignitose, maggiori servizi, famiglie, bambini, anziani, associazioni e realtà del territorio del quartiere Bastoggi di Roma. Hanno sfilato insieme lungo via Boccea verso Monte Spaccato con colori, pentole e striscioni per sottolineare che Bastoggi è Roma. Scossa di terremoto oggi nel Lazio.

provincia di Latina, epicentro a Priverno, magnitudo di 2. Una scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi nella provincia Pontina, nella notte una prima scossa in provincia di Frosinone. Paura a Sora, dove un uomo è stato azzannato alla coscia da un cane mentre stava rientrando in un'abitazione. Il malcapitato, per professione medico, era stato chiamato dalla proprietaria di casa e del cane per chiedere una visita a domicilio. La donna è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato. La Regione Lazio ora forza il piano per la viabilità rurale con oltre 17

0: Per la manutenzione è stato previsto un primo stanziamento di 500.000 euro per il triennio 2025-27. Il calcio, ultima giornata di campionato, le sfide di oggi: Parma Sassuolo, Napoli Udinese, Cremonese Como, Hellas Verona Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari e Torino Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione. Come ti dicevo, ti lascio con Federico. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
2: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno. No.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

0: ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Potra dovrebbe dirlo, no?
1: Sì.
2: Potra.
0: Esatto, allora bene, me la ricordavo, ecco, bene. Tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere, questo era il 2003, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft e allora alle 17:13 minuti arriva puntuale il mio buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 21 di questa domenica 24 maggio. Tanti saranno gli appuntamenti, ma prima voglio salutare Fabiana Sera che ti ha accompagnato fino a qualche istante fa e ricordarti che fra poco avremo i nostri segreti in tavola. Hai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan, beh, trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
3: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: Da Leonori è arrivato.

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
8: Supermercati.
9: Dimensione Suono Soft.

0: questo è stato un grande successo nel 2000 ad opera e firma delle All Saints, ma grazie proprio alla produzione di William Orbit. Questa era Pure Shores su Dimensione Sono Soft. È arrivato il momento di fermarsi qualche istante per cedere la linea, diciamo un po' così, come si faceva un po' una volta, alla bravissima Francesca Romana Barberini e il nostro appuntamento enogastronomico.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un piatto in Abruzzo che non è soltanto una ricetta, ma è direi quasi un rito collettivo. Sapete di che cosa sto parlando? Sto parlando delle virtute ramane, uno di quei piatti che è capace di raccontare il passaggio delle stagioni. Infatti è uno di quei piatti che viene mangiato proprio il 1° maggio per il passaggio nella primavera e racconta la memoria delle famiglie, anche quell'anima autentica della cucina contadina italiana. Le virtù si preparano appunto il 1° maggio tradizionalmente, soprattutto nella zona di Teramo, e il nome racconta già qualcosa di speciale, perché secondo la tradizione le virtù erano la capacità delle massaie di mettere insieme ciò che restava dell'inverno con i primi doni della primavera. Una cucina proprio del recupero, ma anche dell'ingegno e dell'abbondanza, perché dentro questo piatto c'è davvero di tutto. Allora ci sono i legumi secchi e freschi, le verdure di stagione, la pasta fresca, la pasta secca, le erbe aromatiche, le cotenne, la carne di maiale, le polpettine. Insomma, ogni famiglia ovviamente custodisce la propria ricetta, la propria versione e naturalmente anche i propri segreti. C'è chi dice che gli ingredienti debbano essere 7, chi dice che debbano essere 13, c'è chi dice 33, insomma, complicato dove sapere dov'è la verità. Chiaramente però non esiste una verità unica, esiste il racconto invece di una comunità. L'unica cosa che è certa è che le virtù richiedono tempo, pazienza e molta organizzazione, perché ceci e fagioli, quelli secchi, vengono messi a bagno il giorno prima, le verdure vengono cotte separatamente, la pasta si prepara in diversi formati, poi si unisce tutto molto lentamente in un equilibrio tra sapori molto intensi e invece freschezza primaverile. È un piatto che ovviamente cambia ogni anno, proprio come cambia la stagione, perché all'interno si può trovare, non so, le fave, i piselli, la lattuga, le bietole, i carciofi, i finocchi, ma appunto anche la salsiccia, il prosciutto, la cotenna, la mentuccia, la maggiorana, quindi anche profumi di erbe aromatiche. Insomma, è una minestra molto ricca, molto densa, oserei dire quasi sontuosa. E però è proprio questo il segreto delle virtù teramane, cioè trasformare ciò che resta in qualcosa di straordinario. E quindi è un piatto che ci insegna il valore del tempo, della condivisione e della cucina che non spreca nulla, ma anzi crea memoria e identità. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.

0: mi stringi.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: questo è un po' quello che succede quando non si riesce ad aprire il proprio cuore, a vivere l'amore con timore e insicurezza. Si tiene tutto dentro, è un po' quello che ci dice Sky con la sua Love Show. 17:57 su Dimensione Sono Soft, è arrivato il momento di ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto.

0: è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sibicella 11 e via Pontina 591.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Più strumenti e dotazioni tecnologiche come dashcam e droni per garantire la sicurezza. La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha infatti approvato una delibera con la quale aggiorna il programma triennale di interventi della Polizia Locale del Lazio, stanziando un incremento complessivo di risorse pari a 2.205.000 euro per il biennio 2026-27. Con l'approvazione del nuovo bilancio, lo stanziamento complessivo per il triennio è stato aumentato a 7.585.000 euro. Servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'illegalità dello spaccio di stupefacenti e della verifica della sicurezza stradale e alimentare nel quadrante est della capitale, con particolare riferimento a Tor Bella Monaca. Il bilancio dell'operazione è di 4 persone arrestate in flagranza di reato, 2 arresti su provvedimento giudiziario, 4 persone denunciate a piede libero e un'attività commerciale chiusa. 37 comuni al voto per rinnovare il titolare dello scranno del sindaco oggi e domani nei nuovi territori che superano i 15.000 abitanti, al netto di vittorie schiaccianti. 7 in provincia di Roma, che sono Albano Laziale, Anguillare a Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi del Pontino e Civita Castellana del Viterbese. Si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Siamo al calcio, le sfide di oggi, ultima di Serie A, Parma-Sassuolo finisce 1-0, questa sera per la Champions e per la salvezza si giocano in contemporanea Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e Torino-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, un appuntamento in collaborazione con...
4: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero, custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale, un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
5: Parole e canzoni d'amore.

0: Sensazioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

batteria, tastiere, basso, archi.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: entrata e quindi si crea una sorta di connessione speciale, quasi possiamo dirlo da anima gemella, i Train con la loro Hey Soul Sister su Dimensione Suono Soft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, è la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia, cessione del quinto per dipendenti e anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per i lavoratori autonomi. Inoltre, ad erogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per ben 4 persone. Per informazioni puoi chiamare il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it. Ricorda, finanziami con la Y finale. I fogli informativi sono su finanziami.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco,
6: piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
10: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi.

0: 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Dimensione suono soft.
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Ma quanto abbiamo ballato questa canzone 1983, Gazebo, produzione italiana. Questa era I Like Chopin, anzi Gazebo si dovrebbe dire in questo caso. Allora, diciamo che lui furbamente ha usato un po' la figura di Chopin per narrare di una relazione d'amore un po' irrisolta, e questo è stato un fantastico risultato. 18:38 minuti sulla tua Radio del Benessere, io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poter cambiare il mondo non è una cosa che mi dispiacerebbe, soprattutto in questo periodo. Amore senza fine, la voce di Pino Daniele su Dimensione Sono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima, come sempre, ho un consiglio per te. In un mondo che cambia, beh, la salute resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione, beh, si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
6: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.

0: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Ben trovati da Francesco. Certo, una nuova preghiera contro la follia della guerra, con la consapevolezza che alla fine sarà l'amore a trionfare, e l'appello per una chiesa dalle porte aperte a tutti alla vigilia dell'uscita della Magnifico Humanitas, la prima enciclica del suo pontificato. Il Papa nella domenica di Pentecoste ha presieduto la messa in San Pietro. Nella prima enciclica del nuovo Papa al centro non potrà non esserci l'intelligenza artificiale. Al voto per le amministrative, 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi del 7 e 8 giugno, 7 in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Alle 12 affluenza nella regione al 15,93%, in calo rispetto alla 17,25 della scorsa tornata, in calo al 15,88 di oltre un punto i comuni in provincia di Roma. Tra poco la nuova percentuale alle 19. La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Grande affluenza ieri notte alla Notte dei Musei a Roma, 80.000 presenze, 2.000 in più sullo scorso anno e ben 7.000 in più rispetto al 2024. Da soli i musei civici hanno registrato 50.000 visitatori. Dito nella piaga incantato al Museo dell'Area Pagis, sebbene anche il Polo Museale della Sapienza con 8.000 visitatori e il Palazzo Esposizione raggiunto da 2.500 persone. La Serie A, l'ultimo atto alle 20.45, tutto in una notte per la Champions e la salvezza. In contemporanea Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. A Roma e Milan bastano una vittoria per guadagnarsi la Champions. Parma-Sassuolo è finita 1-0, si gioca Napoli-Udinese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cielo sereno e terso. E nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale determinerà ancora ampi spazi assolati con tempo stabile e con temperature massime diurne soprattutto oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, sulla capitale si arriverà a toccare una temperatura massima di 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una meravigliosa coppia, quella di Fiorella Mannoia e Noemi, l'amore si odia. Sulla tua radio del benessere, fra poco, quindi su Dimensione Suono Soft, l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e ti parlerò proprio del sale rosa dell'Himalaya. Come sempre, se ne vuoi sapere di più, ti invito a rimanere con noi. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, è un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket.

0: One.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro. E 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione. È una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
13: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente.
15: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Da Leonori.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo

0: agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

intanto devo ammettere che nel 1984 nessuno si sarebbe aspettato un successo come questo degli Alphaville Forever Young dopo un grande, clamoroso successo con Big in Japan, che era un pezzo un po' più ballereccio. E questa ballata ci ha colti un po' tutti di sorpresa, ma devo dire che è stato veramente un gran bel successo anche questo. 19:37 minuti su Dimensione Suono Soft, è arrivato il momento, insieme a te che mi stai ascoltando, di aprire il nostro spazio dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio portare con me in un viaggio indietro nel tempo di oltre 250 milioni di anni. Il sale rosa dell'Himalaya, di questo ti voglio parlare perché nasce infatti da un antico oceano primordiale, rimasto protetto per ere geologiche sotto montagne e

0: colate laviche. Allora, il suo caratteristico colore rosa deriva intanto dalla presenza di minerali come per esempio, non so, del ferro, magnesio, ma c'è anche il potassio, e oltre all'aspetto scenografico è apprezzato perché contiene numerosi oligoelementi naturali. Molti lo utilizzano sciolto per esempio in acqua tiepida al mattino per favorire l'idratazione e sostenere anche l'equilibrio elettrolitico del corpo. È molto usato anche nei bagni caldi rilassanti grazie proprio alla sua capacità di aiutare il benessere muscolare e regalare quindi quella piacevole sensazione di relax. E poi ci sono le celebri lampade di sale, che sono amate proprio per la loro luce calda e soffusa che crea quell'atmosfera accogliente in casa, insomma un piccolo cristallo, diciamolo, antico, che continua ancora oggi ad affascinare per storia, colore e tradizione, un po' come le nostre Good Life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: che la loro Stop and Stare su Dimensione Suono Soft. 19:54 minuti, fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima un consiglio per te, perché i progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma in via Martana, piazza Conca d'Oro Montesacro metro B e in viale di Valle Aurelia metro A Aurelio Centro, oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso per personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
9: Ma poi ti ha regalato l'anello?
10: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
11: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovativa. Azione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
13: Buonasera da Francesco Certo. Al voto per le amministrative, 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi, avendo più di 15.000 abitanti, 7 sono in provincia di Roma: Albano, Anguillara Sabazia, Riccia Colleferro, Genzano, Santa

0: Nella e Zagarolo Fondi, nel Pontino, Civita Castellana, nel Viterbese. Alle 19 l'affluenza nella regione al 37,73%, poco più di 2 punti percentuali in meno rispetto alla scorsa tornata. 36,74, meno 1,90 in provincia di Roma, il dato nazionale invece al 34,5 circa. Guida pericolosa, irregolarità nei locali pubblici e consumo di alcolici in strada, alcuni dei principali fronti di intervento della polizia locale nel fine settimana. A Centocelle operazione vasta per contrastare la guida in stato di ebbrezza e di alterazione da droghe, oltre 50 veicoli controllati dalle pattuglie del quinto gruppo casilino con supporto di personale sanitario, 8 automobilisti denunciati per guida dopo assunzione di droga, 1 per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente, altre 2 persone sanzionate perché senza titolo di guida, posti di controllo anche in altre aree della città dove sono state denunciate 10 persone per guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie hanno effettuato più di 500 verifiche tra locali e esercizi commerciali, facendo emergere oltre 130 irregolarità tra musica ad alto volume, schiamazzi, occupazioni abusive di suolo pubblico, violazioni della normativa sulla vendita e il consumo di alcol oltre gli orari consentiti. 20 le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-alcol, tra queste anche un 17enne denunciato per resistenza e oltraggio. Gli agenti del primo gruppo centro hanno chiuso un locale a Piazza Farnese, sorpreso a somministrare abusivamente cibi e bevande, nonostante un precedente provvedimento di chiusura, sanzioni per il titolare superiore a 5.000 euro. Alle 20.45 si decidono i verdetti Champions e salvezza, si giocano Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e Torino-Juventus, Parma-Sassuolo è finita 1-0 in campo, Napoli e Udinese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Guardami quando mi sento invisibile, abbracciami quando mi sento fragile, sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Vita con la loro Magnolia. Chissà se questo disco l'hai scelto proprio tu. No, colgo l'occasione per ricordarti che su Dimensione Sono Soft puoi scegliere e votare tutta la musica che più ti piace. Basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare al test musica soft, dove ogni settimana troverai una lista sempre aggiornata, e se non trovi la canzone che ti piace puoi anche segnalarci la tua canzone del cuore. Cosa volere di più dalla vita, avrebbe detto qualcun altro. Roma è una città da respiro internazionale, dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Collier Progedile S.p.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza e se vuoi, diciamo così, cambiare casa, il tuo futuro inizia proprio su progedil.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Dalle

0: Opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno.

0: e lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico, da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
7: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
16: Dimensione Suono Soft.

meravigliosa storia che parla di desiderio, il desiderio di sentirsi vivi, liberi, invincibili, beh, almeno per una notte, nonostante gli errori, i problemi, ma anche le relazioni, diciamo così, un po' complicate. Fun con We Are Young su Dimensione Suono Soft. Siamo agli sgoccioli di questo appuntamento per quanto riguarda il weekend, ci saluteremo intorno alle 21, ma come sempre ancora tanta buona musica.

0: La musica italiana firmata da Elisa su Dimensione Sono Soft e la sua A Modo Tuo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto.

0: Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicar. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Francesco Certo. Al voto per le amministrative 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi del 7 e 8 giugno, avendo più di 15.000 abitanti. 7 sono in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fundi nel Pontino, Civita Castellana nel Viterbese. Alle 19 l'affluenza nella regione Lazio al 37,73%, poco più di 2 punti in meno rispetto alla scorsa tornata. 36,74, meno 1,90% in provincia di Roma, il dato nazionale al 34,5%, 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. Grande affluenza nella notte dei musei con 80.000 presenze, 2.000 in più rispetto allo scorso anno, 7.000 in più rispetto al 2024. Da soli i musei civici hanno radunato 50.000 visitatori, spiccano i Capitolini e il Campidoglio con 8.000 presenze. Dito nella piaga ha incantato al museo dell'Ara Pacis. Per la cronaca, Salvatore Veneziano Broccia è scomparso a Roma. L'uomo 77 anni si è allontanato da casa in zona Prati Fiscali, ha fatto perdere le tracce dal 21 maggio e da allora i familiari non hanno più notizie. L'uomo, l'ultima volta che è stato visto, indossava pantaloni grigi della tuta, una felpa di colore grigio chiaro e rosso, scarpe azzurre senza lacci. L'uomo è alto 1,65, pesa 75 kg, ha capelli bianchi e occhi grigi, con sé non ha né documenti né cellulare, inoltre deve assumere farmaci. Al momento sono state passate al setaccio i quartieri di Monte Sagro e Cucredoro, le stazioni della metro e l'area di Termini. Il calcio, Serie A, l'ultimo atto, tutto in una notte per i verdetti Champions e salvezza, si giocano in contemporanea Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genova e Torino-Juventus, Parma-Sassuolo, è finita 1-0. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cielo sereno e terso. E nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale determinerà ancora ampi spazi assolati con tempo stabile e con temperature massime diurne soprattutto oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, sulla capitale si arriverà a toccare una temperatura massima di 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Con le previsioni del tempo chiudiamo il nostro appuntamento in questo weekend qui su Dimensione Suono Soft. Ti ricordo che ci ritroveremo eccezionalmente per tutta la settimana che partirà proprio da domani dalle 9 alle ore 13, naturalmente sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma Via Martana, Piazza Conca d'Oro, Monte Sacro Metro B e in Viale di Valle Aurelia, Metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in Via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: Valentino Automobili.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente? È che il weekend è così breve e...

0: Dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente?
3: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
2: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
3: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a Rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: un'opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore. Con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

rispondono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono So.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: dimensione suono soft.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto.
3: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
9: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
5: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
14: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
15: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le persone giuste devono colorarti la giornata, prima che lo faccia il cielo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico paga.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni